0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Almanacco del giorno.
4: Venerdì 2 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.08 e tramonterà alle 18.50. La chiesa ricorda i santi angeli custodi, una ricorrenza istituita da Papa Clemente X nel 1670 per ricordare le figure celesti che, secondo la tradizione cristiana, guidano e proteggono ogni persona nel cammino della vita. E proprio in occasione dei santi angeli custodi, oggi in Italia si festeggia la festa dei nonni, istituita per legge nel 2005 per celebrare l'importanza del ruolo lo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società. Tanti auguri a tutti i nonni, quelli che sono in terra e anche quelli che sono in cielo. Facciamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1870, a seguito del plebiscito avvenuto dopo la breccia di Porta Pia. Roma e Lazio vengono ufficialmente annessi al Regno d'Italia. Nel 1950 debuttano sui quotidiani statunitensi le prime strisce a fumetti dei Peanuts, la celebre opera di Charles Schulz con Snoopy e Charlie Brown. Nel 1968, a Città del Messico, pochi giorni prima dell'inizio dei giochi olimpici, la polizia e l'esercito reprimono nel sangue una protesta studentesca nella piazza delle Tre Culture. Nel 1985 muore a Los Angeles l'attore Rock Hudson, tra le icone del cinema hollywoodiano degli anni 50 e 60. I nati di oggi: il Mahatma Gandhi, la guida spirituale dell'India, teorico della non violenza e padre dell'indipendenza del suo paese. Graham Greene, celebre scrittore e drammaturgo britannico. Sting, al secolo Gordon Sumner, cantautore, bassista ed ex leader dei Police. Omar Sivori, leggendario calciatore italo-argentino e pallone d'oro nel 1961. Luis Sevilla e Romina Mondello, volti del cinema e della televisione. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
3: Almanacco del giorno.

0: Torino International News. Tra poco torneremo a parlare del pressing del governo italiano sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità nei conti pubblici, la Francia sotto shock per un'ondata di proteste studentesche sfociate in gravi scontri in tutto il paese, via libera alla Camera per la nuova legge elettorale e poi torneremo a parlare ancora del delitto di Garlasco. Spazio anche lo sport, tra poco restate con noi.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buona giornata dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Pressing del governo italiano sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità nei conti pubblici di fronte all'impatto dell'inflazione. In una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione von der Leyen, la Premier Giorgia Meloni avverte che senza margini sulle regole di spesa si renderanno necessarie misure restrittive per famiglie e imprese, proponendo di destinare l'extragettito ai rincari energetici. Bruxelles tuttavia evidenzia di aver già concesso margini agli Stati. Sul fronte dei mercati si registra una giornata nera, il petrolio supera i $100. Le borse chiudono in forte calo con Milano a -2,2 e lo spread torna a salire. Francia sotto shock per un'ondata di proteste studentesche sfociate in gravi scontri in tutto il paese. Il bilancio è di oltre 2000 fermi, diversi edifici scolastici danneggiati o dati alle fiamme. A Marsiglia il preside di un liceo e i suoi collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo francese ha convocato un vertice di crisi annullando gli impegni dei ministri, mentre la maggioranza accusa la sinistra di Mélenchon di soffiare sul fuoco della protesta. Negli Stati Uniti il Pentagono dispone l'invio di un terzo gruppo navale d'attacco con la portaerei Theodore Roosevelt verso il Medio Oriente. Il dispiegamento porterà nella regione circa 10.000 militari aggiuntivi entro la fine di novembre, mentre il presidente Trump valuta nuove opzioni operative nei confronti dell'Iran. Via libera la Camera per la nuova legge elettorale. L'Aula ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni con 229 voti contrari. Il voto finale sull'impianto della riforma è previsto per l'8 ottobre. In margine alla cronaca politica fa discutere il caso del Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Nalis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con le autorità nazionali e regionali. Palazzo Chigi ha espresso dispiacere attribuendo l'episodio un errore organizzativo della fiera. Colpo di scena nelle vicende giudiziarie legate al delitto di Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi fa sapere attraverso i suoi legali che non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo estraneo ai fatti. I familiari si dicono invece pronti a costituirsi qualora venisse avviata la revisione del processo a carico di Alberto Stasi. Nel frattempo, l'ex generale del RIS Luciano Garofano respinge le accuse di omissione sui test del DNA emersi nella nuova inchiesta, difendendo la correttezza dei rilievi svolti all'epoca. Sport, Nations League in primo piano. Dopo l'affermazione sulla Turchia, la nazionale italiana di calcio scende in campo questa sera a Parigi contro la Francia per la terza giornata del girone. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha caricato la squadra confermando la volontà di giocare per l'intera posta in palio contro i vice campioni del mondo. Negli altri incontri della serata di ieri, successo per 2-0 dalla Germania sulla Serbia e vittoria esterna del Portogallo per 4-2 in Danimarca. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi e buona giornata.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Tra poco torneremo a parlare del pressing del governo italiano sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità nei conti pubblici. La Francia sotto shock per un'ondata di proteste studentesche sfociate in gravi scontri in tutto il paese. Via libera alla Camera per la nuova legge elettorale e poi torneremo a parlare ancora del delitto di Gerlasco. Spazio anche lo sport. Tra poco restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire. Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buona giornata dalla redazione Studio Francesco Vitale. Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Meloni invia la lettera a von der Leyen. In queste condizioni, con lo spazio limitato concesso dalle regole sulla spesa, non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive, avverte la Premier, che propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Prima ancora di ricevere la missiva da Roma, arrivata in serata, Bruxelles aveva messo le mani avanti. Abbiamo già dato più flessibilità agli stati. Vertici di maggioranza a Palazzo Chigi, alla vigilia del DPCF, Draghi parla a Zurigo, l'Unione Europea mette al centro la crescita, investa 100 miliardi sull'intelligenza artificiale, mercati nella bufera con il petrolio oltre 100 dollari, giù le borse, Milano a meno 2,2, vola lo spread, caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme, scontri con la polizia in un liceo di Marsiglia, il preside dei collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina, vertice di crisi del governo a Parigi annullati. Tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza, da Le Pen all'esecutivo, tutti contro la France Insoumise di Mélenchon, accusata di orchestrare le sommosse, difficili fermarli, la loro rabbia nasce da troppi motivi diversi, dal carovita a Gaza, dice l'ex leader del 68 francese con Brem. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'aula della Camera a scrutinio segreto ha rigettato con 229 contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Voto contrario anche da parte dei vannacciani. Le opposizioni promettono battaglie anche fuori del Parlamento. L'8 è il voto finale. Un caso intanto al Salone Nautico di Genova. La sindaca Salis non è stata chiamata a salire sul palco al momento del taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Premier dispiaciuta. Palazzo Chigi attribuisce la responsabilità all'organizzazione del Salone. Se volevano togliermi attenzione non ci sono riusciti, commenta Salis. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei US Theodore Roosevelt e ulteriori navi del corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, comporterà l'arrivo della regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi, proprio mentre il presidente Donald Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Le navi, i caccia, i Marines e il personale della Marina giungeranno nell'area entro la fine di novembre, hanno riferito i funzionari, citati in forma anonima. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio, dopo le risultanze emerse nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Non avanziamo pretese economiche nei confronti di innocenti, fanno sapere i genitori di Chiara attraverso i loro legali, precisando però di essere pronti a costituirsi in caso di revisione del processo a Stasi. L'ex generale del RIS, Garofano, intanto rigetta la ricostruzione sui test nulli del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, che per la procura furono messi nel fascicolo, lasciando solo l'esito positivo. Tutti i dati arrestati. Sono stati messi a disposizione, un verbale lo dimostra, vogliono demolire me in rissa, ha detto. Sport, dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Anche quando affronti squadre così forti, le parole del CT, non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Ieri sera è arrivata la prima vittoria della Germania in questa edizione della competizione, 2-0 sulla Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, vince in casa della Danimarca per 4-2. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.

0: No, en serio.
1: ¿En serio?
0: ¿Para qué?
1: ¿Para qué, mi amor?
2: Sofía
1: Capú.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Il segnale orario è stato offerto da...
5: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele.
6: Doamnă, depinde de vis.
5: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
6: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
7: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
8: Torino International News.
9: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
10: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, programma con tutti, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e anche le forze moderate e centriste, un programma su cui non partiamo da zero, a differenza della destra, che la scorsa legislatura è sempre stata divisa tra chi era al governo e chi all'opposizione, divisi su tutto, ma nessuno chiedeva loro il programma. E poi, se saranno primarie, siamo pronti a vincerle. Occhio quindi sullo snodo importante della legge elettorale e PD mai così unito verso direzione e assemblea nazionale. Sono questi alcuni dei punti emersi dalla riunione della segreteria ADM al Nazareno con Elvi Schlein, una riunione molto lunga iniziata ieri poco dopo le 17, un confronto per mettere a fuoco una serie di passaggi sia interni al PD che sul versante della coalizione. Ci spostiamo agli esteri, incubo a bordo di un volo Dubai Tel Aviv nella mattinata di ieri. Il volo Fly Dubai è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, a Tabuk, dopo che il copilota, un cittadino dell'Oman, ha aggredito il pilota con l'obiettivo di far schiantare l'aereo su cui viaggiavano 174 passeggeri, la maggior parte israeliani. L'uomo, armato di coltello, ha colpito il pilota Smith Machar, indiano, che nonostante le ferite è riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo ad alcuni passeggeri e al personale di volo di bloccare l'aggressore, poi consegnato alla polizia. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di un tentativo di attacco jihadista. Il copilota, secondo le informazioni fornite da un collega all'emittente israeliana Channel 16, pregava in maniera eccessiva durante la giornata e rifiutava di stringere la mano alle donne. Il Boeing 737 Max ha riportato danni alla coda con una parte mancante, come mostrato da alcune immagini. La cronaca: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata diffusa dal quotidiano online ilgraffio.net e poi confermata da fonti sanitarie dello stesso ospedale. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in grave condizioni nel reparto di terapia intensiva. Economia: dopo gli annunci da parte di diversi operatori di sconti nelle bollette di gas e luce, scatta per i consumatori la corsa alla scelta migliore per ridurre il peso delle utenze sui bilanci familiari. Ma come orientarsi per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze? L'Udicon, l'Unione per la difesa dei consumatori, ha stilato per ADN Cronos un vademecum a portata dei cittadini, con 10 regole per fare la mossa più giusta per le proprie tasche. Primo, prima di scegliere, conoscere davvero i propri consumi. Secondo, prezzo fisso o variabile, capire cosa cambia. 3, non farsi convincere solo dalla percentuale di sconto. 4, confrontare le offerte con gli strumenti ufficiali. 5, controllare la durata, i rinnovi, servizi e clausole. 6, mercato libero o tutela, prima verificare dove ci si trova. Il regime della fornitura infatti è indicato in bolletta e cambia le regole con cui si forma il prezzo. 7, se si è vulnerabili, verificare le tutele prima di scegliere. 8, ricontrollare periodicamente la convenienza della propria offerta. 9. Dopo il cambio, controllare che il risparmio sia davvero arrivato. E infine 10. Controllare se la fornitura è dimensionata sui propri bisogni. E concludiamo con lo sport. Diana Biancheri ha deciso di lasciare il suo nuovo incarico in FIGC. Le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i riferimenti fatti all'incarico della campionessa olimpica come vicepresidente del CONI. Il ministro aveva commentato le frizioni all'interno della giunta del CONI, riferendosi in particolare ai vicepresidenti Marco Di Paola e Diana Biancheri, dicendo: hanno diritto e dovere di esprimere un'opinione, ma se sempre contraria dovrebbero fare una scelta, perché quel ruolo è stato affidato loro nell'ambito di un rapporto fiduciario. Hanno spinto l'ex schermitrice a rassegnare le dimissioni da capo delegazione della nazionale di calcio. La campionessa azzurra ha deciso in serata con una lettera di annunciare la sua decisione di lasciare l'incarico che le aveva voluto dare Giovanni Malagò, proprio in mezzo alla spedizione azzurra di Nations League. Dopo l'esordio con il Belgio all'Olimpico e la gara in Turchia, la nazionale di Mancini è attesa dalla sfida con la Francia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Venuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 501 nel comune di Graglia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Via libera in commissione alla Camera al rafforzamento di strade sicure, altri 3.000 soldati nelle città e ora sono 10.000. Francia, proteste studentesche, 65 dipendenti scolastici feriti e oltre 100 scuole danneggiate. Setta nel torinese, una delle vittime del guru parla, dice: lavori forzati, eravamo le sue schiave. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione strade sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento è previsto per 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. La risoluzione, votata da tutta la maggioranza e di cui è primo firmatario il leghista Eugenio Zoffilli, prevede anche l'estensione dei presidi militari a 61 capoluoghi di provincia oggi sprovvisti, nonché l'assunzione di nuovi carabinieri. Ci spostiamo agli esteri. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Secondo il ministro dell'istruzione francese, dall'inizio della settimana, oltre 100 istituti scolastici hanno subito danni gravi. Il ministro ha poi annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. Le mobilitazioni, iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici, si sono progressivamente estese dalla regione parigina ad altre città francesi. La cronaca: tutte eravamo obbligate a lavorare la terra, pulire e cucinare. Avevamo le teste rasate e le tuniche arancioni, lo stile era monacale, ma lui ci umiliava, ci divideva e mortificava ogni giorno, pensava che fossimo tutte streghe, puttane. È così che Pandora, questo è il nome che ha scelto, oggi 27enne, racconta delle violenze e delle umiliazioni subite quando era imprigionata nella setta torinese. Ha avuto coraggio e grazie alla sua denuncia ha scoperchiato 20 anni di abusi su donne, bambine e adolescenti, tutte schiave nel nome del guru Bruno Malatesta. Economia: Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, apre a Piacenza la prima delle due giornate di Piacenza a Milano, la rotta dell'economia, un progetto che ha come obiettivo quello di valorizzare la sinergia tra il mondo industriale produttivo piacentino e quello finanziario e creditizio che ha il suo centro a Milano, creando concrete opportunità di networking per le aziende partecipanti. E chiudiamo con lo sport. La Coppa del Mondo di Roma è una vera e propria cartolina del nostro paese, non solo per le bellezze naturalistiche, ma anche per la capacità organizzativa. Così Caterina Vacchi, vicepresidente della Federazione Italiana Triathlon e membro dell'Executive Board di World Triathlon, a margine della presentazione della Suzuki World Triathlon Cup Roma in programma il 3-4 ottobre all'Eur, tenutasi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. Vacchi ha sottolineato il valore delle competizioni internazionali organizzate in Italia in collaborazione con World Triathlon, evidenziando la cornice straordinaria offerta dalla capitale e la capacità organizzativa della federazione che negli anni si è affermata, secondo la vicepresidente, tra i migliori organizzatori mondiali. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Torino International.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: È mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni, riunione a Palazzo Chigi con Meloni e Giorgetti sui conti e sulla manovra. Il racconto del pilota eroe di Fly Dubai, ho aperto la porta della cabina mentre ero sotto attacco. La morte di Fakir e scontro sulla letalità della cocaina assunta. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Riunione a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica, l'aggiornamento sui conti pubblici che farà da cornice alla prossima manovra e dovrà infatti contenere, come indicato dal Parlamento, anche i capisaldi della legge di bilancio e potrebbe essere affiancato dalla relazione sulla clausola legata a energia e difesa se il governo deciderà di attivarla. Al tavolo con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, due vice premier e leader della Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani, nonché il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Per gli esteri, il pilota indiano Smit Machar ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Narendra Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo Fly Dubai mentre era a terra e di essere ancora sotto attacco da parte del suo copilota. Avevo riportato numerose ferite, racconta l'uomo, ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare. In quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita. Mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio, 170 passeggeri sarebbero morti. La cronaca: alla vigilia della riunione tra gli esperti incaricati di far luce sulle cause della morte di Abderrahim Fakir, si infiamma lo scontro sugli esiti degli esami tossicologici e sul ruolo e sul peso rispetto ad altri fattori della cocaina assunta dal 42enne nel provocarne il decesso. Per l'avvocato nominato dai familiari del marocchino, Fabio Anselmo, i dati indicano una quantità rilevante di droga, come ci aspettavamo, ma con un tasso circa 300 nanogrammi per millilitro, corrispondente alla metà della quantità che per letteratura può essere causa di morte autonoma. L'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due poliziotti che immobilizzarono Fakir, sottolinea invece l'emersione di un consumo di cocaina protratto per molto tempo in prossimità, cioè stupefacente assunto più volte nelle ore precedenti alla morte. Economia: Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Eni Live potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto sarà applicato da oggi fino al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. E concludiamo con lo sport: anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere. Roberto Mancini sfida la Francia dei tanti talenti e cerca di sfruttare la scia positiva e l'entusiasmo per la vittoria in Turchia. Sulla carta con i transalpini non ci sarebbe partita. Da un lato gioca la squadra che dal 2018, quando i mondiali li vinse, non è mai uscita dalle prime quattro. Dall'altro c'è l'Italia, che al contrario alle ultime tre edizioni non si è qualificata. E così a Parigi, lontano dalla guerra di carte bollate che infuria a Roma sull'ipotesi di commissariamento della FIGC, il tecnico marchigiano spera di prendere tutti in contropiede. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mana muzica.
5: Torino International News.
6: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, flessibilità di bilancio, fonti dell'Unione Europea sulla lettera inviata dalla Premier Meloni, le porte della Commissione non sono chiuse. Francia, proteste studentesche, 65 dipendenti scolastici feriti e oltre 100 scuole danneggiate. Ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione, la procura ne chiede l'arresto. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, la Commissione Europea, quando riceve una lettera si prende il tempo necessario per esaminarla e per rispondere. Lo precisa l'ADN Kronos, un alto funzionario dell'Unione Europea. L'esecutivo comunitario, in altre parole, non replica a caldo alla missiva di un capo di Stato o di Governo come quella inviata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri sera, né tantomeno prima di averla letta. La risposta data ieri a metà giornata, la flessibilità è già stata data, insomma, non era riferita alla richiesta avanzata nella lettera dalla Premier in materia di flessibilità di bilancio, anche perché non era ancora arrivata, è stata ricevuta solo in serata. Ci spostiamo agli esteri, si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. 65 dipendenti del sistema scolastico sono rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Secondo il ministro dell'istruzione francese, dall'inizio della settimana oltre 100 istituti scolastici hanno subito danni gravi. Lo stesso ministro ha annunciato che durante le manifestazioni sono state fermate quasi 2000 persone. Le mobilità iniziate per denunciare la carenza di insegnanti, nonché le condizioni degli edifici scolastici, si sono poi progressivamente estese dalla regione parigina ad altre città francesi. La cronaca: l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao è indagato per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Per lui, marito dell'ex capo di gabinetto del ministero Nordio Giusi Bartolozzi, la procura di Palermo ha chiesto l'arresto. Armao verrà interrogato nei prossimi giorni. Economia: con il caro energia l'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. È quanto emerge nella stima preliminare di Eurostat. E terminiamo con lo sport. La Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo da 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi registrato da Charles Leclerc al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nelle FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Il timore della pioggia imminente, che poi in realtà non arriva, spinge la totalità delle squadre a dedicare gran parte della sessione alla simulazione del passo gara. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza, Fellizzana in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano, lo svincolo di Abbadia di Stura in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino in

0: Torino International News.
1: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Mattarella a Monte Carlo, al via la visita di Stato nel Principato. Violenza su commissione, retata Europol tra Spagna, Marocco e Francia. Milano agguato per strada a colpi di pistola, un trentenne ferito alla schiena, è grave. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Monte Carlo per una visita di Stato di 2 giorni, la prima di un capo dello Stato italiano. Il Presidente è accompagnato dalla figlia Laura e si trova ora nel Palazzo dei Principi. Per gli esteri, 5 sospettati collegati all'organizzazione e al reclutamento finalizzati al commettere atti di grave violenza, anche omicidi su commissione, sono stati arrestati in Spagna, Marocco e Francia nell'ambito degli ultimi risultati della task force operativa GRIM, coordinata da Europol. Gli arresti effettuati tra agosto e settembre, informa una nota di Europol, hanno colpito i vertici del modello Violence as a Service, cioè violenza su commissione, soggetti sospettati di ordinare attacchi, di individuare esecutori materiali e di coordinare crimini dall'estero. La cronaca: gli avrebbero sparato diversi colpi di pistola alle spalle prima di dileguarsi nel buio e fuggire. Un trentenne ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con 2 proiettili alla schiena a Pioltello, nella periferia est di Milano. I carabinieri indagano sulla vicenda. L'uomo, di nazionalità peruviana, sarebbe stato preso di mira in un agguato per strada. I fatti sarebbero avvenuti dopo le 23, ma nella zona non sarebbero presenti telecamere utili a ricostruire quanto accaduto. Economia: tetto ai prezzi alla pompa anche per Tamoil. Come preannunciato, anche la società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. E terminiamo con lo sport. Il caso Manchester City domina le cronache sportive in Inghilterra, ma non solo. Secondo la Federcalcio inglese, il verdetto della commissione indipendente ha implicazioni significative per l'integrità del gioco. L'organo di governo del calcio inglese ha spiegato: stiamo valutando attentamente la decisione e le sue implicazioni e adotteremo le misure del caso. Il comunicato arriva dopo che il City è stato ritenuto colpevole di tutte le accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League tra le stagioni 2009-2010 e 2017-18. Il City ha negato ogni responsabilità e presenterà ricorso. Poiché il procedimento tra la Premier League e il Manchester City Football Club è ancora in corso, non intendiamo rilasciare ulteriori commenti in questa fase, ha aggiunto la Federcalcio, spiegando che tutti i prossimi sviluppi saranno seguiti con attenzione. Come riporta la BBC, nell'ambito del ricorso il City dovrebbe sostenere che i principali accordi di sponsorizzazione sono stati finanziati dal governo di Abu Dhabi e non dai proprietari del club. Tra le conclusioni della commissione indipendente figura il fatto che il City abbia stipulato contratti fittizi con una serie di partner commerciali nell'ambito di un piano volto a nascondere finanziamenti segreti per oltre 830 milioni di sterline. In questo caso la Premier League sostiene che il City abbia violato sistematicamente le regole del campionato per quasi un decennio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Pano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Trio International. Oggi si parla di uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Alfieri il mercoledì 14 ottobre alle ore 21. La compagnia è Le Farfadet e abbiamo lo spettacolo Evail. Abbiamo al telefono Alex Hafner, ho detto giusto Alex?
2: Sì, okay. Tutto giusto.
1: Ok, ho detto giusto, innanzitutto ciao.
2: Ciao.
1: Benvenuto alla trasmissione. E quindi volevo parlare un po' di questo spettacolo, perché è uno spettacolo molto particolare di arte circense alla fine.
2: Allora, più che arte circense, io l'abbiamo definito una pièce de cirque, che in francese può essere tradotto come come si fa un pezzo di teatro, cioè non so esattamente il termine italiano. Okay. Comunque il linguaggio della comunicazione con cui comunichiamo è quello del circo, però non ci definiamo come circo, nel senso che cosa prima ci importa è trasmettere l'emozione che abbiamo volontà di trasmettere tramite il linguaggio circense, quindi, ma anche altri linguaggi, perché abbiamo delle marionette giganti, abbiamo delle parti più di acting, quindi c'è proprio varie discipline che entrano a servizio di questa storia.
1: Allora io aggiungo, è uno spettacolo poetico e visionario che vede sul palco atleti internazionali con diverse discipline circensi, di cui acrobati, giocolieri, aerialisti, equilibristi, giusto?
2: Allora, sì, giocoleria non tanto, è più swimming. Okay. Che è una disciplina a parte, però diciamo che sì, sono queste tutte le discipline. Okay. Che portiamo in scena.
1: Allora, Evail, che tradotto è Il Risveglio, ha in tutto sei capitoli, quindi uno spettacolo diviso in sei capitoli. Volevo dire i titoli dei capitoli: Il Risveglio in un mondo nuovo, Il Contatto, Nuove scoperte, Il marinaio e una medusa, La rivelazione e L'armonia.
2: Sì.
1: Vuoi raccontarmi un pochino che cosa andiamo a vedere, ma senza spoilerare troppo, perché sennò poi togliamo la sorpresa.
2: Allora, noi abbiamo sempre una guideline, che ci permette di raccontare questa storia, e qui abbiamo voluto trattare come ci si rapporta a quello che non si conosce. Quindi in modo generale, e l'abbiamo poi tradotto con una storia tramite dei personaggi che entrano dentro dei mondi, vari mondi. Uh-huh. E fanno degli incontri. Quindi ci saranno dei personaggi che si rapportano a quello che non conoscono in modo di sfida e quindi poi violenza. Altre che sono subito invece molto più propense a incontrare e poi c'è tutto lo sviluppo di questa storia tramite questi personaggi che vengono ad incontrarsi di mondi completamente diversi e dimostrare come l'essere umano, insomma, portare una riflessione su che poi è stata totalmente attualizzata, su come ci si rapporta a quello che non si conosce, insomma.
1: Ah, ok. Allora, innanzitutto volevo precisare che ci saranno, per chi verrà a teatro e lo vedrà subito, scenografie impattanti, quindi bellissime, con costumi ricercati fin dai minimi dettagli e disegni di luce che sono capaci di trasportare lo spettatore in un mondo incantato, appunto di atmosfere oniriche, abitato da creature fantastiche e personaggi indimenticabili. Quindi andremo a vedere uno spettacolo molto visivo a livello di coreografia, di scenografia e tutto quanto, ma penso che sia molto emozionante, perché per quello che ho già visto qualcosina è una cosa spettacolare da vedere, anche perché ha incantato la Francia, quindi con tanti spettatori, e anche in Italia 2 anni fa con oltre 10.000 spettatori nel tour estivo, e quindi è uno spettacolo d'impatto che bisogna per forza venire a vedere.
2: Sì, assolutamente, uno spettacolo che abbiamo creato qualche anno fa e lo stiamo girando pian pianino, ma ogni volta che viene fatto una data abbiamo dei riscontri incredibili, quindi la gente ed è un pubblico molto largo, nel senso abbiamo dal bambino di 2 anni che rimane a bocca aperta, che i genitori non se lo aspettavano, infatti adesso quando ci si viene chiesto ma mio bambino a 2 o 3 anni può venire a vederlo? Assolutamente sì, nel senso che ognuno, la nostra volontà col nostro linguaggio che è effettivamente molto visuale, ha un impatto su qualsiasi diciamo, ceto sociale e qualsiasi età. Ognuno, la nostra volontà è anche questa storia che ho accennato, è il filo conduttore, però poi ognuno vedrà come pubblico, secondo la sua esperienza, il vissuto, delle cose diverse, ed è quello anche che ci interessa, e non avere una storia che per forza dall'inizio alla fine è quella che deve essere interpretata e capita, ma è piuttosto rendiamo partecipi il pubblico, che ci darà poi il suo feedback e ci dà le sue impressioni, che cosa ha capito. Questo è anche molto interessante ed è quello che ci piace su tutti i progetti che portiamo in scena. Le scenografie effettivamente sono molto visuali. Allora, abbiamo creato delle infrastrutture gonfiate che ci servono come supporto di visivo per della proiezione mapping, che viene a immergere il pubblico nelle diverse diciamo scenografie nelle quali noi andiamo poi a sviluppare la storia con i personaggi. E abbiamo dei giochi di luce programmati anche che danno degli effetti tridimensionali molto interessanti. Insomma, si può capire che il bambino di 2 anni, anche se non capirà la guideline dello spettacolo, avrà da poter diciamo avere dei ricordi anche lui, quindi
1: viene attratto da tutto, quindi.
2: Voilà, esattamente, come anche la persona di 99 anni che è venuta ed è rimasta incantata, quindi insomma è uno spettacolo veramente rivolto a
1: tutte le età. Allora, io volevo dire che la compagnia appunto Farfadè, che in realtà, e tu sei direttore artistico, e compie
2: con mio fratello, siamo in due a lavorare nella compagnia, ognuno ha i suoi progetti, però diciamo che la compagnia ci appartiene a entrambi e l'abbiamo creata insieme.
1: E comunque 25
2: anni. Si chiama Stefan Hafner.
1: Ah, ok. Dicevo, 25 anni di storia, quindi non è da poco.
2: No, non siamo più tanto giovani, però. Sì, diciamo che con tutti questi anni e gli incontri dei vari artisti con i quali collaboriamo ormai da tantissimi anni, abbiamo instaurato un modus operandi che ci permette proprio di sviluppare questo linguaggio, di migliorarlo, di lavorare con questo linguaggio in ambiti completamente diversi, e quindi da lì abbiamo creato adesso altri nuovi spettacoli che stanno incontrando un bel successo anche loro, e insomma magari ne parleremo poi in un'altra sede. Comunque questi anni di esperienza permettono di arrivare poi a una maturità, penso, del nostro linguaggio e dello spettacolo, indispensabili quando si è giovani, sia la creatività, sia la voglia, quindi si fanno tante cose, però si cerca ancora, come un pittore che cerca un po' il suo stile.
1: Normale. All'inizio si acerbi, poi pian piano.
2: Esatto. Quindi noi col tempo adesso abbiamo proprio il nostro linguaggio ben identificabile, infatti poi quelli che hanno visto lo spettacolo, quando rivedranno anche solo un'immagine, sapranno subito se siamo noi o meno.
1: Allora, io volevo solo ricordare una cosa: voi avete 3 sedi fisse in Francia, in Spagna e negli Stati Uniti, e avete collaborato con grandi marchi, no? Ad esempio L'Oreal, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Mercedes e tanti altri, e addirittura con artisti come Kyle Minogue, Elisa Casey e Johnny Hallyday, e quindi cose importanti. Addirittura con Pierre Cardin dal 2011 avete questa lunga collaborazione.
2: Sì, abbiamo avuto modo, grazie a degli incontri, a delle affinità artistiche, di lavorare su bei progetti in veramente tutti gli ambiti, che sia dei brand di marche, piuttosto che altri artisti che cantano o fanno altri tipi di performance. Abbiamo integrato vari progetti, anche grossi eventi sportivi, aperture di campionati del mondo, dal karate al rugby, insomma abbiamo lavorato in stadi, in cose in realtà molto, molto diverse, all'esterno, appesi a 45 metri, insomma. E questa è anche la parte interessante del lavoro, perché diciamo che la creatività poi si mette a servizio anche di collaborazioni o di esigenze di determinati progetti, insomma.
1: Allora, io volevo ricordare solo una cosa prima di chiudere l'intervista, è una cosa molto importante. Volevo ricordare innanzitutto che è 14 ottobre, Teatro Alfieri, ore 21, ma per chi ci ascolta un pochino più distante può approfittare del 18 ottobre al Teatro Alfieri di Asti e il 27 novembre al Teatro Cartier Carrara a Firenze. Quindi se ci ascoltano anche dalla Toscana hanno la possibilità di venire a vedere a Firenze lo spettacolo a novembre.
2: Sì, c'è anche una data a Livorno.
1: Ah, ok, è stata aggiunta da poco.
2: Sì, è esattamente tra Torino ed Asti, quindi mi sembra il 16 okay. di ottobre.
1: Ok, va bene, allora quindi abbiamo detto anche questo, quindi 16 ottobre Livorno. E per sì. i biglietti Viva Ticket o comunque seguite anche il sito appunto della Les sì. Farfadet. E c'è poi dalla Parsec Live Entertainment, quindi seguite un po' tutto e andate a vedere gli spostamenti, i vari spettacoli per poter prendere i biglietti e venire a vedere questo spettacolo che veramente ne vale la pena vederlo.
2: Assolutamente, vi aspettiamo.
1: E io Alex ti ringrazio tantissimo, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite e mi raccomando, allora andate a vedere questo spettacolo appunto Evely, perché è veramente bello, bello, bello veramente, non ho altre parole per descrivere questo spettacolo.
2: Grazie mille.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

sunset. And in your eyes, and we ain't even done.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul a 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Il pilota di Fly Dubai ha aperto la cabina mentre era a terra. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Proteste studentesche in Francia, 40 presidi feriti gravi. Medici nel 2020, 5 più 150% di missioni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Venerdì 2 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai. In una videochiamata con il premier indiano Modi ha raccontato di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Avevo numerose ferite ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare. In quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita, concluso, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. E ieri in Francia sono 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste degli studenti degenerate in violenza e devastazione. E quanto riferito dal ministro dell'istruzione, tra i 65 dipendenti ci sono 40 presidi, ha detto il ministro. Dall'inizio della settimana oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti. Il collega della giustizia ha chiesto di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni al fine di far pagare loro le riparazioni. Torniamo in Italia. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti, 2.876. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Emerge da un'indagine del sindacato Assomed, di ben 12 regioni su 20 nel corso del 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il servizio sanitario nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Caro benzina, Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo. La cronaca: la procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi a Palermo e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente e ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Armao è il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. In chiusura allo sport, il calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Anche quando affronti squadre così forti, le parole del CT: non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Ieri sera è arrivata la prima vittoria della Germania in questa edizione della competizione, 2-0 sulla Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, vince in casa della Danimarca per 4-2. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Che intenzioni hai adesso?
8: Vedere il mondo.
9: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
8: Sì.
10: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
11: Questo è Merion Rose.

0: zucchero ad aprire questo nuovo pomeriggio insieme. Oggi è venerdì 2 ottobre dell'appuntamento di Merond Road che vi accompagna fino alle 17. Sono Maria Teresa Mirelli e potremmo dire che in questo 2 ottobre c'è questa ricorrenza che oramai ha preso sempre più piede in ogni anno della festa dei nonni. Possiamo definirli un po' gli angeli custodi delle famiglie che ci permettono davvero di celebrare un legame che unisce le generazioni, perché sono custodi della memoria ma sono soprattutto un sostegno quotidiano e un punto di riferimento per i bambini e i ragazzi. Ma in questo 2 ottobre, oltre alla ricorrenza direi istituzionale, andiamo anche a celebrare altre speciali ricorrenze un po' bizzarre, come ad esempio la giornata nazionale in cui dare un nome alla propria automobile, National Name Your Car Day, così come la giornata delle capesante impanate fritte, a chi ovviamente piacciono, e infine possiamo dire in questa carrellata di speciali occasioni per questo venerdì 2 ottobre, lo concludiamo con la giornata dedicata al personale di pulizia e di custodia.
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.
2: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ateclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

per tutti noi significa, insomma, arrivare verso fine della settimana, sperare di poter trascorrere magari un weekend gioioso, semplicemente rinfrancante di quella che è stata magari una settimana particolarmente pesante. Ma il venerdì significa anche ascoltare le nuove proposte che nel nostro pomeriggio vi raccontiamo a proposito, insomma, di nuove uscite. La prima ha a che fare con un artista molto amato, molto ascoltato, lui è Sfera Ebbasta, che aveva già annunciato l'uscita del suo nuovo album a distanza praticamente di 3 anni dall'ultimo. Il titolo si intitola Puro Sangue e da questo nuovo album c'è un primo singolo che ha fatto parlare, non solo perché chiaramente è una sorta di ballata in cui Sfera Ebbasta racconta della sua notorietà, ma anche del prezzo che in qualche modo ne ha dovuto pagare, ma c'è una grande curiosità sul videoclip che è stato girato davanti al Cenacolo di Leonardo. Il dipinto che si vede alle spalle di Sfera Ebbasta non è una riproduzione, ma proprio l'originale Ultima Cena, che è stato realizzato oltre 500 anni fa e conservato nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano, perché solo lui è riuscito ad ottenere l'autorizzazione eccezionale per girare davanti al dipinto di Leonardo, diventando così il primo artista al mondo a girare un video davanti all'originale Ultima Cena, perché la stessa cosa era stata richiesta dalla produzione del Diavolo Veste Prada numero 2, ma non è stato, diciamo, consentito. Tant'è vero che il cast ha dovuto poi ricreare il cenacolo in studio. Quindi Sfera Ebbasta ha fatto anche questo colpaccio per quanto riguarda il cenacolo, e andiamo ad ascoltare con tutti voi la nostra prima novità, Lontano, Sfera Ebbasta, qui su Torino International. Torino International Reality Radio.

sì, 2 ottobre, vi avevo già anticipato, è la festa dei nonni ed è l'occasione giusta anche per riflettere su questi legami. In Italia è stata istituita nel 2005 e viene a celebrare questo loro ruolo nella famiglia e nella società.

0300 602 602 și convinge-te singur!

0: io sono Annalisa, che insomma ha annunciato il suo primo grande evento allo stadio San Siro, intitolato L'ultima trasformazione. È previsto per il prossimo 12 giugno 2027. Nel frattempo è uscita anche la collaborazione Amica con Madame, che rinnova una canzone precedente e quindi le ha dato sicuramente una nuova veste. E questo insomma è indubbiamente una cosa bella, voglio dire, perché Annalisa riesce davvero ogni anno a sorprenderci e a permetterci insomma di comprendere un lato insomma del suo repertorio sempre nuovo. Andiamo a scoprire invece alle 15:30 in punto quali sono gli appuntamenti del weekend. Sì, perché ci sono tante novità per questo fine settimana, partendo subito dalla festa del Balloon, che ritorna proprio per celebrare in qualche modo la stagione autunnale, quindi attraverso la musica dal vivo, i DJ set e naturalmente l'antiquariato, attraverso 9 concerti, 7 DJ set, mostre, workshop e spazi dedicati a tutti coloro che sono appassionati di musica. Non dimentichiamo poi che torna a Torino domenica al museo, così come torna in tutte le regioni d'Italia l'iniziativa del Ministero della Cultura, che permette di visitare gratuitamente i luoghi della cultura statale. Poi dal 1 al 4 ottobre c'è il Metzger Fest, 4 giornate dedicate alla cultura della birra nei vari spazi di via Catania, così come proprio oggi, 2 ottobre, la Reggia di Venaria inizia ad ospitare Atelier dei Moderni, questa mostra dedicata alla pittura del Novecento con ben 60 opere che arrivano dal Musée des Beaux-Arts di Lione. Se vi piace il Festival Supersonics, beh, questa è la terza edizione che si celebra in questo fine settimana al Teatro Juvarra di Torino, dove c'è la scienza, ma allo stesso tempo la musica, la ricerca e la divulgazione. Non dimentichiamo poi che domenica 4 ottobre potremo vedere dei personaggi particolari correre o camminare al Valentino, perché torna la Cosplayer Run, questa corsa camminata benefica di 5 km aperti a tutti, che sarà dedicata a cosplay e cultura tra musica, K-pop, fumetti e vari contest. Bike Pride ritorna anche in questo weekend con la sua 15ª edizione, quindi una bella parata a pedali dedicata a questa mobilità attiva e soprattutto per richiedere più sicurezza stradale. Infine vi cito ancora il Festival dell'Innovazione e della Scienza, che si svolgerà a Settimo Torinese, tutto questo fino al prossimo 11 ottobre. E se invece amate le giostre come se fosse già carnevale, sappiate che il Luna Park della Pellerina è tornato a diciamo rappresentare un po' la celebrazione delle sue giostre a partire da domani 3 ottobre fino al prossimo 8 novembre.
1: Torino International.

collaborazione, soprattutto per Francesca Michelin, che è sempre stata fan dei Planet Funk, qui insieme con E Naturale. Ben trovati come sempre nell'appuntamento di Merund Road. Andiamo a scoprire una tradizione che ancora oggi viene celebrata a Londra. Infatti, proprio sabato scorso e domenica c'è stata una vera e propria marcia grazie ad un gregge di pecore. Sono state accompagnate da 1500 persone direttamente su un ponte nel cuore della city. Si trattava del Southwark Bridge, uno dei ponti di Londra, che per tutto il giorno è rimasto chiuso alle auto, ma al posto del traffico infatti sono passate queste pecore insieme ai cittadini, proprio a rievocare un antico privilegio che si celebrava nel Medioevo, quando i cittadini erano liberi di non pagare il pedaggio. L'importante era portare gli animali al mercato e le pecore valevano oro, anzi lana, ed è per questo che insomma questo privilegio veniva dato a loro e anche a tutti gli altri animali che passavano per questo ponte. Ma l'impronta della lana comunque si vede ancora oggi a Westminster, al centro della Camera dei Lord. C'è questo grande cuscino rosso senza schienale né braccioli e lì ci si siede il Lord Speaker, che presiede normalmente le sedute. La tradizione risale al regno di Edoardo III nel 300 per ricordare da dove venisse la ricchezza del paese. Poi nel 1938 si è scoperto che il cuscino non conteneva lana ma crine di cavallo, e allora fu riempito di nuovo con la lana del Regno Unito e dei paesi del Commonwealth. Naturalmente tutto questo è stato fatto anche per beneficenza e ogni anno viene riproposta insomma questa marcia così particolare, perché insomma chi pagava il biglietto per attraversare il tratto del ponte con le pecore, il ricavato andava in beneficenza. Direi una tradizione medievale particolare che è stata bella ritrovare anche in una domenica come quella di settembre 2026.

0: Ecco, lei è John Thiele, brano che aveva presentato a Sanremo 2025 e che le ha permesso tra l'altro di ritornare anche quest'anno duettando con Nahit. Juanita è un album che tra l'altro aveva pubblicato proprio nel 2025, che le ha dato una grandissima soddisfazione, e tra l'altro è stato il suo primo vero lavoro discografico in italiano ed è riuscito anche ad essere inserito tra i Grammy Awards per la categoria Best Pop Vocal Album. Ma a proposito di John Thiele, ha terminato ad agosto scorso il suo Juanita Tour 2026 in attesa magari di ritrovarla nel prossimo 2027. Mancano davvero pochi minuti a chiudere la nostra prima ora di Maroon The Road, però c'è ancora tempo per parlare di decluttering. Quante volte insomma dobbiamo liberarci di quegli oggetti che occupano spazio e magari anche energia? Li conserviamo perché insomma speriamo sempre di poterli rivedere, magari una maglietta che tornerà di moda, un biglietto del cinema di una serata che non vogliamo dimenticare, però a volte queste semplici memorie, questi oggetti ci possono legare a ciò che eravamo e che magari non siamo più. Ecco che qui entra in gioco un altro decluttering, quello emotivo, proprio liberarsi dal superfluo, quindi non solo oggetti ma anche spazio per ciò che conta davvero. È una sorta di cura della propria persona, un modo per rimettere ordine nei pensieri, nelle emozioni e anche nei desideri. E allora, ad esempio, le lettere, i regali, i ricordi del passato, per quanto magari siano stati preziosi, ci ancorano ad un'emozione che non ci appartiene più, quindi dovremmo cercare di non vederli più o di buttarli. Lo so che è difficile, perché magari ci sono ancora delle ferite che non sono state definitivamente chiuse, quindi questo non significa cancellare un capitolo della propria vita, ma imparare a guardarlo con gratitudine e lasciarlo andare. Poi i famosi vestiti che non rappresentano più chi siete, perché abbiamo cambiato stile, abbiamo cambiato fisicità, insomma dobbiamo far riflettere la persona che siamo oggi e non quella che eravamo o che vorremmo essere. Poi evitiamo tutti quegli oggetti che dobbiamo trattenere per senso di colpa, no? È bene ricordarsi che un regalo, se non ci piace, un soprammobile che non sentiamo nostro e non ci avvicinano a chi li ha dati, direi che è il caso di disfarsene e di dire semplicemente grazie e addio. Così come tutti quegli appunti, quei progetti incompiuti, quei sogni sospesi e il riflesso di quello che è stato lasciato a metà, fare decluttering emotivo significa anche riconoscere che alcune versioni di noi non esistono più, quindi lasciamole andare, così come lasciamo assolutamente andare tutti quei souvenir, quei soprammobili che si accumulano nel tempo e che trasformano alla fine la casa in un museo del passato. Magari nel dubbio potete fotografarli prima di salutarli, ma è un modo dolce per conservare il ricordo senza però tenerne il peso. Insomma, decluttering anche emotivo si può fare.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, il mondo dei bambini. Aici e...
2: Festival Dr. Ciolan. Intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 și până seara târziu, vă așteptăm la festival. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbătă cu programare. Sună acum Studio Dentistică Otassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Otassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Torino International.

sono i Simply Red, Better With You. Sono presenti più che mai, lo faranno anche in tour il prossimo anno in occasione dei Simply Red Official Tour Dates, e in particolar modo con il Summer Funk 2027. Infatti diverse sono le date in Italia, a Venezia, Roma, Pompei, Bari e Lucca, dal 25 giugno fino al 30 luglio. A proposito di novità, c'è un artista che sta per concludere praticamente il suo tour, e lo fa anche attraverso l'uscita di questo nuovo singolo, che fa parte tra l'altro di un nuovo progetto, di un album speciale, di un'edizione speciale di questo album, con brani inediti che sono nati dalle emozioni raccolte durante i suoi 2 anni in tour a contatto con il pubblico, e naturalmente di, insomma, brani già ascoltati ma rivisitati. Lei è Giorgia, in attesa di ritrovarla con G+1. Abbiamo modo, insomma, di rivederla intanto come presentatrice a X Factor come ultima data del tour, visto che, insomma, ne ha fatte ben 19 tutte sold out. Anche quest'estate si è esibita in alcuni luoghi tra i più belli d'Italia, e adesso in attesa del gran finale live di G Last Call, che segna la chiusura di questo viaggio durato, come vi dicevo, 2 anni, ci propone questo singolo che andiamo a proporre come seconda novità nel pomeriggio di Torino International, anche a chiudere la prima parte di Maroon Road, che rientrerà dopo le 16 come sempre a seguito del radiogiornale. Quindi lei è Giorgia e questa è Parafulmini.

0: Torino International News.
1: Il pilota di Fly Dubai ha aperto la cabina mentre era a terra. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Proteste studentesche in Francia, 40 presidi feriti gravi. Eni da oggi sconto del 20% sul gasolio ad uso agricolo. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 2 ottobre, al microfono Giuliano Ferregno. Essere in apertura di giornale, parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai. In una videochiamata con il premier indiano Modi ha raccontato di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Avevo numerose ferite ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare. In quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita, concluso, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. E ieri in Francia sono 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste degli studenti degenerate in violenza e devastazione. E quanto riferito dal ministro dell'istruzione, tra i 65 dipendenti ci sono 40 presidi, ha detto il ministro. Dall'inizio della settimana oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti. Il collega della giustizia ha chiesto di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni al fine di far pagare loro le riparazioni. Torniamo in Italia. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in un ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti, 2.876. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1.503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Emerge da un'indagine del sindacato Assomed, ben 12 regioni su 20 nel corso del 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il servizio sanitario nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Caro benzina, Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo. La cronaca: la procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi a Palermo e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente, ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Armao è il marito dell'ex capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. In chiusura lo sport, il calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Anche quando affronti squadre così forti, le parole del CT, non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Ieri sera è arrivata la prima vittoria della Germania in questa edizione della competizione, 2-0 sulla Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, vince in casa della Danimarca per 4-2. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Misunderstood, c'è Robbie Williams, sempre qui nella seconda ora di Meron Road. Certo è che di tempo ne è trascorso da quel 1996, proprio quando Robbie Williams è uscito dai Take That, e qualcuno, se qualcuno appunto avesse profetizzato che 10 anni dopo sarebbe diventata una vera e propria star, riempendo gli stadi di tutto il mondo e raccogliendo non meno di 50.000 persone a data, radunatesi proprio per lui, sarebbe stato preso per un visionario. Invece di strada ne ha fatto. Robbie Williams non è soltanto una pop star, ma è davvero riuscito a raggiungere il suo pubblico attraverso degli ottimi brani, ma anche attraverso la sua storia. Alle 16:10 qui, in questa seconda parte dell'appuntamento pomeridiano di Meron Road, nel pomeriggio di Torino International, io sono Maria Teresa Mirelli e come sempre vi accompagnerò, se lo vorrete, fino alle 17.
1: Eu vreau din sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: quanto ci ha accompagnato, chiamo io, chiami tu, Gaia, riproposta sempre qui alle 16.14 su Torino International. E' il momento di un'altra novità, questa volta tutta inglese, anche perché lui è davvero un personaggio particolare, visto che non solo un cantautore o musicista, ma soprattutto un ex militare britannico, visto che prima della sua carriera musicale ha prestato servizio proprio nell'esercito britannico, raggiungendo il grado di capitano, e ha partecipato anche ad una guerra, quella del Kosovo. Poi è diventato davvero famosissimo con la sua musica e nel corso della sua carriera, oltre a vendere milioni di album e di singoli, ha ottenuto anche diversi riconoscimenti, tra cui due Brit Awards e un MTV Europe Music Awards. Tantissimi sono i suoi successi del passato, ma parliamo del presente con un singolo che tra poco avrete modo di ascoltare e che si ispira molto ai suoni degli anni 90, forse perché si è voluto ispirare alle influenze del suo primissimo album. Sto parlando di James Blunt, che prossimamente farà uscire anche un nuovo album dal titolo Airplane Mode il prossimo 6 novembre, ma intanto ci accontentiamo del singolo Circles, lui e James Blunt.
1: Torino International,

0: Torino International.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: Giusy.
1: La musica classica, c'è Giusy Ferreri qui su Torino International. Tra l'altro Giusy Ferreri sarà nuovamente impegnata in un tour autunnale, la cui prima data è prevista il 17 ottobre in Piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio, un concerto assolutamente gratuito. Ma parliamo di carte di Pokémon, perché dovete sapere che questo mondo di queste carte così particolari segna davvero un nuovo record clamoroso. C'è una carta rarissima, la Raincoat Pikachu, che è stata venduta all'asta per 8,4 milioni di dollari ed è diventata ufficialmente la seconda carta Pokémon più costosa di sempre. E diciamo che a rendere questo esemplare così prezioso è la sua rarità, perché la carta non è mai stata venduta nei negozi, non è mai stata inserita nelle bustine o nei box commerciali, e ne esistono in circolazione soltanto 100 copie, che sono state stampate in realtà come premio per il vincitore di una categoria di un concorso, che era un concorso mondiale legato ad un videogioco dal titolo Pokémon Art Academy per Nintendo 3DS. Quindi un'asta che si è chiusa solo dopo 64 offerte e che ha raggiunto davvero una cifra che ha sorpreso ancora i collezionisti, ed è diventata ancora più impressionante se confrontata con quelle, diciamo, le altre cifre che sono state battute precedentemente. Quindi il risultato conferma quanto il mercato del collezionismo Pokémon sia davvero diventato un settore di lusso, dove un po' la nostalgia, la rarità, le condizioni perfette possono trasformare una piccola carta illustrata in un investimento milionario. Ci fermiamo per dare spazio all'infomobilità, quindi collegamento con la nostra redazione, e poi ritorniamo nel pomeriggio di Torino International.
2: Domicins prezăce studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să

0: Să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio ed è ritrovati con le news su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Carisio in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 26. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Revello. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Torino International.

0: House, c'è Beyoncé su Torino International, così come abbiamo già un'idea di quale sarà la tendenza principale per quanto riguarda il viaggio nel 2027, e sarà quella di avere tempo, guarda un po', non solo per il viaggio, ma in realtà dovremo avere più tempo nella nostra vita, magari il lavorare di meno, sempre con la giusta intensità, ma avere un po' più di tempo a disposizione, grazie anche alle settimane corte che oramai molti paesi stanno prendendo sempre più piede e tra l'altro danno degli ottimi risultati. Quindi la tendenza del viaggio del 2027 è quella appunto di avere tempo, niente corse tra una tappa e l'altra, niente agenda piena fino all'ultimo minuto. Si chiama Sluxury Travel e prova a mettere insieme due cose che sembrano opposte: comfort e lentezza, servizi curati, esperienze autentiche sul territorio. Il punto è non è rinunciare alla qualità, ma togliere fretta, e questa sicuramente è una tendenza che ci permetterà di vivere il viaggio diversamente, quindi meno ostentazione su ciò che vedo o ciò che ha visto, ma cercare di conoscere meglio quello che si vede, in modo tale che ci resti davvero qualcosa di unico del viaggio che abbiamo fatto e affrontato.
1: Torino International.

0: It's My Life, John Bon Jovi e i Bon Jovi insieme, che tra l'altro sono stati anche in tour, una piccola parte insomma da fine agosto a inizio di settembre, sperando magari di poterli anche ritrovare nel 2027 in Europa e magari con una tappa in Italia. Quello che invece andiamo a trovare adesso è un'altra novità, sempre in questo pomeriggio su Torino International, un artista nuovamente italiano che ritorna con un nuovo capitolo musicale. Lui è Max Pezzali, che anticipa attraverso questo singolo che tra poco andremo a ascoltare il prossimo progetto, a conferma ancora una volta di riuscire a raccontare le emozioni quotidiane attraverso il suo linguaggio molto immediato e molto diretto, no? Anche perché è un brano che si concentra sul desiderio di lasciarsi alle spalle dubbi e difficoltà e di trasformare la musica in uno spazio di ripartenza e libertà. Questo singolo farà parte anche della colonna sonora di Nord Sud-Ovest Est, la seconda serie che uscirà il 9 ottobre direttamente su Sky, poi in streaming su Now, che racconterà chiaramente ancora una volta la leggendaria storia degli 883. Siamo, come vi dicevo, alla seconda stagione, l'ultima, come è stato annunciato al Gifoni Film Festival, e racconterà un po' come i due protagonisti sono riusciti a vivere il grandissimo successo dopo hanno ucciso l'uomo ragno e dopo chiaramente tutta una serie di brani che li ha resi famosi in tutta Italia. Quindi una sorta anche di viaggio nella maturità, raccontata ancora una volta dai due attori che interpretano Max Pezzali e Mauro Repetto, che sono rispettivamente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giugioli. Sarà sicuramente un viaggio interessante, così come sarà importante ascoltare questo singolo per il nuovo progetto musicale di Max Pezzali con Le Ali.
1: Torino International.
2: Eravamo giovani.

0: Mike Posner, I'm not dead yet, quando davvero mancano pochi minuti a separarci dalle 17, l'ora clou in cui arriverà poi DJ Nick nel pomeriggio di Torino International. Però c'è una mostra che è stata inaugurata ieri che vi voglio raccontare, perché davvero è particolare, visto che prima di internet, dei social, dell'intelligenza artificiale, si utilizzava l'elenco telefonico, che rappresentava davvero uno strumento fondamentale di connessione. Infatti proprio ieri è stata inaugurata questa mostra in Corso Mortara 22, in quella che è la sede storica di Italia Online, una mostra che celebra i 100 anni dell'elenco telefonico e che ripercorre la storia tra i reperti originari e la pubblicità d'epoca, fino ad arrivare chiaramente a quelle che sono le nuove frontiere con l'intelligenza artificiale. Del resto il 1 giugno 1926 è stata la data in cui si è stampato a Torino proprio il primo elenco telefonico ufficiale d'Italia, e proprio qui in questa città è tutto incominciato. Ecco dunque la mostra intitolata 100 anni di connessioni, che celebra il centenario dell'elenco telefonico, che racconta come si è riuscito ad accompagnare i cambiamenti della società, quindi da semplice rubrica cartacea a strumento per le imprese, fino ad arrivare chiaramente all'era digitale. Una mostra che è aperta al pubblico ed è gratuita fino al prossimo 23 dicembre. L'importante è prenotarsi sul sito dedicato, che è il sito paginegialle.it/100, e sarà sicuramente l'occasione per ripercorrere un po' tutti i tempi, soprattutto se c'è la Gen Z, e avrete modo insomma di vedere dagli anni 20 alla pubblicità degli anni 80 e 90, passando chiaramente per quello che è poi stato un boom economico degli anni 50.
1: Ti è frica să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

che voce che ha Tennis Williams, God Went Crazy. Mancano dunque 6 minuti alle 17, ma prima di dare lo spazio al nostro DJ Nick, beh, intanto volevo ancora una volta fare gli auguri a tutti i nonni che sono non solo in Italia ma nel resto del mondo, ma nel nostro paese ce ne sono ben 12 milioni, un numero che chiaramente fa capire quanto insomma la presenza sia importante, attraversa davvero famiglie e generazioni, anche perché i nonni non sono soltanto una presenza affettuosa, però sono persone che fanno parte concretamente della quotidianità. E un tempo i bambini magari venivano cresciuti non soltanto dai genitori, ma da una sorta di villaggio, no? Zii, vicini di casa, fratelli più grandi. Adesso invece tutto è un po' scomparso e si cerca disperatamente l'aiuto dei propri nonni per fare in modo, insomma, di poter andare avanti nella classica quotidianità. Ecco, e poi ricordiamoci, insomma, che il nonno significa comunque storia. E detto questo, direi che possiamo concludere il nostro pomeriggio di Torino International ancora con un'altra novità sempre italiana. Si tratta di Biagio Antonacci, questa volta in featuring con Safe. Il brano fa parte del suo ultimo album dal titolo Mustang, che ha fatto uscire lo scorso 25 settembre, e nel frattempo, oltre al nuovo disco, potremmo dire che Antonacci festeggia un po' i risultati raggiunti dal suo tour Unplugged 2026, che quest'estate lo ha portato in Sicilia con direi grande successo, e poi lo ha portato anche nella sua amata Puglia, altri 10 appuntamenti e 10 serate insomma anche a Pompei. Infatti ancora diciamo oggi, domani, dopodomani chiuderà insomma il suo Unplugged Tour in quello che è il Teatro Grande di Pompei. Siamo chiaramente in provincia di Napoli. Bene, direi che lo presentiamo il singolo per fare in modo che possiate insomma restare sempre connessi con le novità di Torino International. Vi rimando a lunedì nel nuovo appuntamento di Merry on the Road, sempre a partire dalle 15. Vi auguro intanto una buona serata, ma ancor di più un buon inizio di fine settimana, e intanto ci andiamo ad ascoltare Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci featuring Safe, come ultima novità per questo appuntamento di Merry on the Road. Ciao da Maria Teresa.

0: Esto es Tremenda Descarga.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
4: Doamnă, depinde de vis.
3: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
4: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
5: Asta de mobile, tuta mea muzica.
6: Torino International News.
7: Il pilota di Fly Dubai ha aperto la cabina mentre era a terra. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Proteste studentesche in Francia, 40 presidi feriti gravi. Medici nel 2020, 5 più 150% dimissioni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora essere in primo piano. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai. In una videochiamata con il premier indiano Modi ha raccontato di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Avevo numerose ferite, ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare. In quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita, concluso, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. E ieri in Francia sono 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste degli studenti degenerate in violenza e devastazione. E quanto riferito dal ministro dell'istruzione, tra i 65 dipendenti ci sono 40 presidi, ha detto il ministro. Dall'inizio della settimana oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti. Il collega della giustizia ha chiesto di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni al fine di far pagare loro le riparazioni. Torniamo in Italia. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in un ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti, 2.876. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1.503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Emerge da un'indagine del sindacato Assomed, in 12 regioni su 20 nel corso del 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il servizio sanitario nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Caro benzina, Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo. La cronaca: la procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi a Palermo e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente e ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Armao è il marito dell'ex capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. In chiusura allo sport, il calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Anche quando affronti squadre così forti, le parole del CT: non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Ieri sera è arrivata la prima vittoria della Germania in questa edizione della competizione, 2-0 sulla Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, vince in casa della Danimarca per 4-2. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick

0: a torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino cielo nuvoloso, variabile sulle regioni di nord-ovest interessate da maggiore nuvolosità, parzialmente nuvoloso sulla Lombardia e sul Trentino Alto Adige, sole prevalente altrove. Al pomeriggio condizioni meteo invariate con variabilità asciutta al nord-ovest e cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto del nord. Nessun fenomeno significativo atteso tra serata e nottata. Al centro cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, in serata e nottata non sono previste variazioni di rilievo, con ancora qualche velatura in transito sulla Toscana. Al sud e sulle isole, nelle ore diurne e serali, condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni peninsulari, con cieli sereni dalla Campania alla Calabria, parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia non si esclude qualche isolato piovasco nel pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Torino International News.
1: Il pilota di Fly Dubai ha aperto la cabina mentre era a terra. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Proteste studentesche in Francia, 40 presidi feriti gravi. Eni da oggi sconto del 20% sul gasolio ad uso agricolo. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai. In una videochiamata con il premier indiano Modi ha raccontato di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Avevo numerose ferite ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare, in quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita, concluso, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. E ieri in Francia sono 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste degli studenti degenerate in violenza e devastazione. E quanto riferito dal ministro dell'istruzione, tra i 65 dipendenti ci sono 40 presidi, ha detto il ministro. Dall'inizio della settimana oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti. Il collega della giustizia ha chiesto di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni al fine di far pagare loro le riparazioni. Torniamo in Italia. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti, 2.876. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Emerge da un'indagine del sindacato Assomed, di ben 12 regioni su 20 nel corso del 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il servizio sanitario nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Caro benzina, Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo. La cronaca: la procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi a Palermo e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente e ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Armao è il marito dell'ex capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. In chiusura allo sport, il calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Anche quando affronti squadre così forti, le parole del CT: non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Ieri sera è arrivata la prima vittoria della Germania in questa edizione della competizione, 2-0 sulla Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, vince in casa della Danimarca per 4-2. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Trio International. Oggi si parla di uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Alfieri il mercoledì 14 ottobre alle ore 21. La compagnia è Le Farfadet e abbiamo lo spettacolo Evail. Abbiamo al telefono Alex Hafner, ho detto giusto Alex?
2: Sì, okay. Tutto giusto.
1: Ok, ho detto giusto, innanzitutto ciao.
2: Ciao.
1: Benvenuto alla trasmissione e quindi volevo parlare un po' di questo spettacolo, perché è uno spettacolo molto particolare di arte circense alla fine.
2: Allora, più che arte circense, io l'abbiamo definito una pièce de cirque, che in francese può essere tradotto come come si fa un pezzo di teatro, cioè non so esattamente il termine italiano, okay. Comunque il linguaggio della comunicazione con cui comunichiamo è quello del circo, però non ci definiamo come circo, nel senso che sì, la sì, cosa okay. Prima ci importa è trasmettere l'emozione che abbiamo volontà di trasmettere tramite mm-hmm. il linguaggio circense, quindi, ma anche altri linguaggi, perché abbiamo delle marionette giganti, abbiamo delle parti più di acting, quindi c'è proprio varie discipline che entrano a servizio di questa storia.
1: Allora io aggiungo, è uno spettacolo poetico e visionario e che vede sul palco atleti internazionali con diverse discipline circensi, di cui acrobati, giocolieri, aerialisti, equilibristi, giusto?
2: Allora, sì, sì, giocoleria non tanto, è più swimming, okay. Che è una disciplina a parte, però diciamo che sì, sono queste tutte le discipline okay. Che portiamo in scena.
1: Allora, Evail, che tradotto è Il Risveglio, ha in sì. tutto sei capitoli, quindi uno spettacolo diviso in sei capitoli. Volevo sì. dire i titoli dei capitoli. Il Risveglio sì. in un mondo nuovo, Il Contatto, Nuove scoperte, Il marinaio e una medusa, La rivelazione e L'armonia.
2: Sì.
1: Vuoi raccontarmi un pochino che cosa andiamo a vedere, ma senza spoilerare troppo, perché sennò poi togliamo la sorpresa.
2: Allora, noi abbiamo sempre una guideline, che ci permette di raccontare questa storia, e qui abbiamo voluto trattare come ci si rapporta a quello che non si conosce, quindi in modo generale, e l'abbiamo poi tradotto con una storia tramite dei personaggi che entrano dentro dei mondi, vari mondi, uh-huh. e fanno degli incontri, quindi ci saranno dei personaggi che si rapportano a quello che non conoscono in modo diciamo di sfida e quindi poi violenza, altre che sono subito invece molto più propense a incontrare e poi c'è tutto lo sviluppo di questa storia tramite questi personaggi che vengono ad incontrarsi di mondi completamente diversi e dimostrare come l'essere umano, insomma, portare una riflessione su che poi è stata totalmente attualizzata su come ci si rapporta a quello che non si conosce, insomma.
1: Ah, ok. Allora, innanzitutto volevo precisare che ci saranno, per chi verrà a teatro e lo vedrà subito, scenografie impattanti, quindi bellissime, con costumi ricercati fin dai minimi dettagli e disegni di luce che sono capaci di trasportare lo spettatore in un mondo incantato, appunto di atmosfere oniriche, abitato da creature fantastiche e personaggi indimenticabili. Quindi andremo a vedere uno spettacolo molto visivo a livello di coreografia, di scenografia e tutto quanto, ma penso che sia molto emozionante, perché per quello che ho già visto qualcosina è una cosa spettacolare da vedere, anche perché ha incantato la Francia, quindi con tanti spettatori, e anche in Italia 2 anni fa con oltre 10.000 spettatori nel tour estivo, e quindi è uno spettacolo d'impatto che bisogna per forza venire a vedere.
2: Sì, assolutamente, uno spettacolo che abbiamo creato qualche anno fa e lo stiamo girando pian pianino, ma ogni volta che viene fatto una data abbiamo dei riscontri incredibili, quindi la gente ed è un pubblico molto largo, nel senso abbiamo dal bambino di 2 anni che rimane a bocca aperta, che i genitori non se lo aspettavano, infatti adesso mm-hmm. quando ci si viene chiesto ma mio bambino a 2 o 3 anni può venire a vederlo? Assolutamente sì, nel senso che ognuno, la nostra volontà col nostro linguaggio che è effettivamente molto visuale, ha un impatto su qualsiasi diciamo ceto sociale e qualsiasi età. Ognuno, la nostra volontà è anche questa storia che ho accennato, è il filo conduttore, però poi ognuno vedrà come pubblico, secondo la sua esperienza, il vissuto, delle cose diverse, ed è quello anche che ci interessa, e non avere una storia che per forza dall'inizio alla fine è quella che deve essere interpretata e capita, ma è piuttosto rendiamo partecipi il pubblico che ci darà poi il suo feedback e ci dà le sue impressioni, che cosa ha capito. Questo è anche molto interessante ed è quello che ci piace su tutti i progetti che portiamo in scena. Le scenografie effettivamente sono molto visuali. Allora, abbiamo creato delle infrastrutture gonfiate che ci servono come supporto di visivo per della proiezione mapping, che viene a immergere il pubblico nelle diverse diciamo scenografie nelle quali noi andiamo poi a sviluppare la storia con i personaggi. E abbiamo dei giochi di luce programmati anche che danno degli effetti tridimensionali molto interessanti. Insomma, si può capire che il bambino di 2 anni, anche se non capirà la guideline dello spettacolo, avrà da poter diciamo avere dei ricordi anche lui, quindi
1: viene attratto da tutto, quindi.
2: Voilà, esattamente, come anche la persona di 99 anni che è venuta ed è rimasta incantata, quindi insomma è uno spettacolo veramente rivolto a
1: tutte le età. Allora, io volevo dire che la compagnia appunto Farfadè, che in realtà, e tu sei direttore artistico, e compie 20...
2: con mio fratello, siamo in due a lavorare nella compagnia, ognuno con i suoi progetti, però diciamo che la compagnia ci appartiene a entrambi e l'abbiamo creata insieme.
1: E comunque 25
2: si chiama Stefan Hafner.
1: Ah, ok. Dicevo, 25 anni di storia, quindi non è da poco.
2: No, non siamo più tanto giovani, però sì, diciamo che con tutti questi anni e gli incontri dei vari artisti con i quali collaboriamo ormai da tantissimi anni, abbiamo instaurato un modus operandi che ci permette proprio di sviluppare questo linguaggio, di migliorarlo, di lavorare con questo linguaggio in ambiti completamente diversi, e quindi da lì abbiamo creato adesso altri nuovi spettacoli che stanno incontrando un bel successo anche loro, e insomma magari ne parleremo poi in un'altra sede. Comunque questi anni di esperienza permettono di arrivare poi a una maturità, penso, del nostro linguaggio e dello spettacolo, indispensabili quando si è giovani, sia la creatività, sia la voglia, quindi si fanno tante cose, però si cerca ancora, come un pittore che cerca un po' il suo stile.
1: Normale. All'inizio si acerbi, poi pian piano.
2: Esatto. Quindi noi col tempo adesso abbiamo proprio il nostro linguaggio ben identificabile, infatti poi quelli che hanno visto lo spettacolo, quando rivedranno anche solo un'immagine, sapranno subito se siamo noi o meno.
1: Allora, io volevo solo ricordare una cosa: voi avete 3 sedi fisse in Francia, in Spagna e negli Stati Uniti, e avete collaborato con grandi marchi, no? Ad esempio L'Oreal, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Mercedes e tanti altri, e addirittura con artisti come Kyle Minogue, Elisa Casey e Johnny Hallyday, e quindi cose importanti. Addirittura con Pierre Cardin dal 2011 avete questa lunga collaborazione.
2: Sì, abbiamo avuto modo, grazie a degli incontri, a delle affinità artistiche, di lavorare su bei progetti in veramente tutti gli ambiti, che sia dei brand di marche, piuttosto che altri artisti che cantano o fanno altri tipi di performance. Abbiamo integrato vari progetti, anche grossi eventi sportivi, aperture di campionati del mondo, dal karate al rugby, insomma abbiamo lavorato in stadi, in cose in realtà molto, molto diverse, all'esterno, appesi a 45 metri, insomma. E questa è anche la parte interessante del lavoro, perché diciamo che la creatività poi si mette a servizio anche di collaborazioni o di esigenze di determinati progetti, insomma.
1: Allora, io volevo ricordare solo una cosa prima di chiudere l'intervista, è una cosa molto importante. Volevo ricordare innanzitutto che è 14 ottobre, Teatro Alfieri, ore 21, ma per chi ci ascolta un pochino più distante può approfittare del 18 ottobre al Teatro Alfieri di Asti e il 27 novembre al Teatro Cartier Carrara a Firenze. Quindi se ci ascoltano anche dalla Toscana hanno la possibilità di venire a vedere a Firenze lo spettacolo a novembre.
2: Sì, c'è anche una data a Livorno.
1: Ah, ok, è stata aggiunta da poco.
2: Sì, è esattamente tra Torino ed Asti, quindi mi sembra il 16 okay. di ottobre.
1: Ok, va bene, allora quindi abbiamo detto anche questo, quindi 16 ottobre Livorno. E per sì. i biglietti Viva Ticket o comunque seguite anche il sito appunto della Les sì. Farfadè. E c'è poi dalla Parsec Live Entertainment, quindi seguite un po' tutto e andate a vedere gli spostamenti, i vari spettacoli per poter prendere i biglietti e venire a vedere questo spettacolo che veramente ne vale la pena vederlo.
2: Assolutamente, vi aspettiamo.
1: E io Alex ti ringrazio tantissimo, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite e mi raccomando, allora andate a vedere questo spettacolo appunto Evely, perché è veramente bello, bello, bello veramente, non ho altre parole per descrivere questo spettacolo.
2: Grazie mille.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Torino International.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Nothing now.